0: gotta play safe, huh? No face, no case.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu